Hau, Henry reklade matja, pain regia mataha. Deutschland ektawa hi cha oenia Wartburg. I kanchola 96.5 oenia nach. Ohinia. Yee, hetche tu alo. Aho.